0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: This is the police speaking. This club is closed forever.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Smith, this

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti. La prossima canzone è una canzone come tante, di quelle dei nomadi, che parla di speranza.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Reading the cards and singing the notes of the things we said today. And it's John's turn right now.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Nova.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Non c'è un amore senza

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

la pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scelto.
3: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.800 cm. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica.

0: sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Sabato 19 settembre alle 8:30 ricomincia Felix On Air con Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Dediche e richieste in diretta. Sabato 19 settembre alle 8:30 c'è Felix On Air. Chiama il numero 340-372-0338. 340-372-0338. Ricominciano le dediche e richieste insieme a Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Buon ascolto!
1: Felix On Air 2026 presenta

Sabato 19 settembre alle 8:30 ricomincia Felix On Air con Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Dediche e richieste in diretta. Sabato 19 settembre alle 8:30 c'è Felix On Air. Chiama il numero 340-372-0338. 340-372-0338. Ricominciano le dediche e richieste insieme a Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Buon ascolto!

0: sabato 19 settembre alle 8.30 ricomincia Felix On Air con Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Dediche e richieste in diretta. Sabato 19 settembre alle 8.30 c'è Felix On Air. Chiama il numero 340-372-0338. 340-372-0338. Ricominciano le dediche e richieste insieme a Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Buon ascolto!
1: Ma ciao amici, da oggi Felix On Air 2026 è ancora più vicino a voi. Siamo anche su Alexa. E ora ci ascoltate anche con la vostra voce. Vi basta dire Alexa, apri Pordenone Bella. Felix On Air 2026, la musica libera è a casa vostra online e su Alexa.

sabato 19 settembre alle 8:30 ricomincia Felix On Air con Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Dediche e richieste in diretta. Sabato 19 settembre alle 8:30 c'è Felix On Air. Chiama il numero 340 372 0338.

Sabato 19 settembre alle 8.30 ricomincia Felix On Air con Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Dediche e richieste in diretta. Sabato 19 settembre alle 8.30 c'è Felix On Air. Chiama il numero 340-372-0338. 340-372-0338. Ricominciano le dediche e richieste insieme a Silvia, Felix, Giovannino e Franchino. Buon ascolto!

Ehi, non c'è modo migliore per chiudere il weekend. Ti aspetto con i miei amici e tante sorprese. Sahei & Friends con Sara Trizio. Ricorda le coordinate. Tutte le prime domeniche del mese, puntuali alle ore 16. Solo su Felix On Air 2026. Solo su Felix On Air 2026. Felix On Air 2026, la tua domenica perfetta.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

crederò che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto

cara d'eroga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che hai rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida scura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

la sigla come le altre, tra l'altro, non è che questa volta abbiamo cambiato, abbiamo iniziato dal fondo, non so. Abbiamo iniziato ovviamente con la sigla. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Alla parte tecnica a distanza c'è il Mario Bianchi, che è a casa, che sta preparando nel suo home studio super attrezzato delle nuove cosine che sentirete nelle prossime puntate del programma Discology. Ah, mi sono accorto che dico troppe volte il nome del programma, oggi cercherò di limitarmi, ma non vi assicuro nulla perché mi piace dirlo tante volte in modo che diventi un po' un passaparola tra di voi. Oh, ascolta Discology, che bello, musica dance degli anni 90. E quindi va ripetuto più e più e più, più cosa, più volte. DJ Max al microfono, volevo subito salutare Manuele, che direttamente dalla pagina di Facebook dedicata al nostro programma ci ha ricordato che la tecnologia avanza e che ormai non è più neanche il caso di mettersi le puntate su CD, basta metterle su chiavetta USB, ovvero USB, e portarsele in macchina, perché ci sono già, è vero, delle autoradio che funzionano leggendo i file audio direttamente dalla chiavetta USB. Ringraziamo Manuele per questa puntualizzazione, siamo molto contenti di tutto ciò. Anzi, se potete, se volete, se potete, portateci in giro in macchina a fare un po' il giro che fate voi, perché noi siamo contenti, così ci spostiamo e anche lì ci fa conoscere questa cosa qua. Oh, in macchina magari volume a stecca, oh bella sta cosa, cosa stai ascoltando? È Discology, un programma dance anni 90. Oh, ma dove si ascolta? Si ascolta su internet. Ma va, ma veramente? Sì, è un podcast. Cioè, sto simulando un dialogo tra voi e i vostri amici, capito? Sto parlando agli ascoltatori ufficiali del programma podcast Discology, ok? Direi che possiamo cominciare con il primo disco della puntata nuova, cioè quella che state già ascoltando in questo momento. Un disco appartenente all'anno 1999, che però si intitola 2000, e il titolo è Fire!

Programma, Jimbo, mi scuoti la testa, ma io purtroppo se dico programma dopo devo dire discorso. Vabbè, così aumentiamo il passaparola, fidati che è meglio così, eh. La pubblicità, sai, a forza di... come si dice? Repetita Juve. Come dicevano i latini, repetita Juvent, noi naturalmente ci adeguiamo. Un inizio di puntata tutto dedicato al sound del 1999. Ho detto il titolo, ho detto si intitola 2000, ovviamente intendevo dire che la produzione si chiamava 2000. Il titolo era ovviamente Fire.

il 94 come di due anni veramente decisivi. Devo dire che anche il 99 non scherzò affatto, tantissimi pezzi indimenticabili e indimenticati di quell'anno lì, e questo era uno di quelli. Disco Disco, la prima produzione dei Mabel. We create a mental atmosphere. Allora, questo invece era un disco degli anni 80, cantato da Midge Ure. Era un disco degli Ultravox. Ma nel 1994, a proposito di anni importanti, ci pensò Caballero a rifarne una versione direttamente per la pista della discoteca, con questo tastierino molto anni 90, e poi esplode a 2000 questo disco, ed è anche velocissimo tra l'altro, quindi si fa anche un po' fatica a ballarlo. Rischiate di sciupare le suole delle scarpe. State ascoltando Discology, il programma dedicato al sound degli anni 90, con DJ Max al microfono e Jimbo in cabina di regia. Ho detto un'altra volta il nome del programma? Ebbene sì. Mandatelo a memoria, ragazzi.

Paiero, bellissimo, questo disco qua, veramente fantastico. Mi piace proprio tanto. Adesso andiamo avanti con la puntata, ma io me lo metto da qualche parte in cuffia e me lo risento per 10, 20, 50 volte, ragazzi. Esattamente quello che potete fare voi con le puntate, ve le scaricate e ve le ascoltate quando vi pare e come vi pare. Volete sentire solo l'inizio? Sentite solo l'inizio. Volete sentire la parte di mezzo? E sentite la parte di mezzo. Volete sentire solo il finale? E sentitevi il finale. Insomma, potete fare quello che volete con le puntatelle del Discology. È il momento della seconda parte del Mega Mix che ci aveva mandato Marco Breveglieri, a.k.a. DJ Alka. Nella puntata scorsa abbiamo fatto sentire la prima rata, adesso è il momento della seconda rata. Allora, la prima rata finiva più o meno così. You rock it out, work, work, work. E adesso è il momento della seconda parte, che comincia con un disco fantastico anche quello, ovvero Storm, anno 1990.

Marco Breveglieri, che ringraziamo veramente molto. Ci ha mandato questo mega mix. Abbiamo preferito dividerlo in due parti per permettergli di essere presente non in una ma in due delle puntate del Discology. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, potrà raccontarlo ai suoi nipotini quando li avrà, ok? Allora, la playlist di questa seconda parte prevedeva Storm a cominciare, anno 1998. Poi spero non vi siate spaventati con la musica di Profondo Rosso, era il remix di Bobby Flexter nell'anno 1996. Quindi c'era il maestro, signore e signori, Gigi D'Agostin, con Bla Bla Bla, tre volte Bla praticamente, 1999. E a concludere veramente un martellone, Got the Groove, dell'anno 1998, erano gli SM Tracks. Disco che mi ricordo era zebrato praticamente, copertina zebrata. E adesso? Adesso c'è un altro dei maestri del 90, eh? Lui si chiama DJ Mollella!

XS anno 1995 per il DJ Molella, un disco anche questo velocissimo e bellissimo, ovviamente come tutti i dischi che passiamo nelle puntate. Volevo lanciare una nuova rubrica che parte praticamente da adesso, ma poi andrà avanti anche per le prossime puntate del programma, ovvero salutare gli ultimi tre iscritti in ordine di tempo alla pagina Facebook di Discology. Siccome salutarvi tutti ci metterei troppo, lancerei questa rubrichetta. Praticamente nel momento nel quale registriamo prendiamo gli ultimi tre e diamo il loro nominativo, ok? Nello specifico in questo momento sono Il Sura, Elia Tanz, che è anche un collega, un DJ, e poi Alessandro Fiorin, gli ultimi tre iscritti alla nostra pagina di Facebook, che tra l'altro nel momento nel quale stiamo registrando è arrivata praticamente a 800 iscritti.

0: lasciato il timone. È colpa sua se ha perso la barca. Adesso, come faremo a ripartire quando avremo preso il tesoro, eh?
1: Il tesoro? Quale tesoro?
0: Un tesoro nascosto. Che vale milioni di dollari. E che è sepolto in quest'isola.
1: Ma sei sicuro?
0: Ma certo, la mappa di mio zio. È lui che l'ha disegnata. E se non avesse la meningite, a quest'ora sarebbe già venuto lui a prenderla.
1: E tu credi alla mappa di un tesoro?

Republic the man. Back to the end, Republic the man. Back to the end, Republic the man. Back to the end, Republic the man. Republic the man. Il rap di Albertino di Red DJ, in una produzione della quale faceva parte insieme al DJ Molella, che abbiamo sentito anche prima, e a Maurizio Pavesi. Erano i The End, anno 1991, era You Drive Me Wild. E ringraziamo il Mr. Big DJ alias Gabriele Frascolla per avercela indirettamente consigliata pubblicando nel video sul suo profilo di Facebook. E adesso

prossimo e l'ultimo disco, e quindi è il momento di salutarci. Naturalmente l'appuntamento è alla prossima puntata. Da DJ Max è tutto, Jimbo anche vi saluta con la manina, a distanza vi saluta anche il nostro nuovo collaboratore, il DJ Mario Bianchi. Il prossimo e l'ultimo è dei Sound Lovers, anno 2002, si intitola We Want.

0: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Nova.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo, nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e sono pronto per un nuovo appuntamento con Flipper. Sono pronto per giocarmi i prossimi 60 minuti insieme a voi tra tanta buona musica al 50% italiana, al 50% internazionale e le immancabili curiosità. Partiamo con un fiorello di veramente falso? Dai che qua ci aveva fatto credere di essere Franco Battiato. Ci era riuscito anche molto bene.

Dite la verità, che ve l'eravate dimenticato, il fiorello che faceva il... colui che copiava il... va bene, che copiava Franco Battiato, che copiava Lucio Battisti, insomma, con il veramente falso. Va bene ragazzi, allora tra poco parleremo di scuola, visto che le scuole sono iniziate da poco, abbiamo un paio di curiosità inerenti a scolari piccoli e meno piccoli o più grandicelli, che però possono insegnare qualcosa anche agli adulti. E poi ci sarà anche un sindaco vigile, sì sì, proprio così. Ed ora ci diamo una bella scossa con il Molella, Change. Il fiorello imitatore, lui è stato anche un grande ed è un grande imitatore, non soltanto presentatore, cantante, showman, cabarettista, eccetera.

0: Da pochi giorni sono iniziate le scuole e ci sono due giovanissimi che ti possono insegnare qualcosa. La prima è Alessia, una bambina di 11 anni che, essendo ricoverata da un po' di tempo all'ospedale Borgo Roma di Verona nel reparto pediatrico, non ha potuto essere presente al primo giorno di scuola della sua prima media, quindi nel paese di San Giovanni Lupatoto. La ragazzina così ha pensato bene di mandare una lettera a scuola dicendo: io purtroppo non posso essere presente con voi, ma non vedo l'ora di conoscervi tutti. E questo ha colpito non soltanto il primario del reparto, ma addirittura anche il presidente della regione Veneto, Stefani, che l'ha riportata questa lettera sui suoi social. Sicuramente Alessia ha insegnato qualcosa a molta gente con questo suo gesto, semplicissimo ma allo stesso tempo di grande impatto umano. Davvero brava questa bambina. Ed ora arriva anche Vasco Rossi con noi. Dormi, dormi.
1: Stai con me.

Questo signore che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, negli anni 80, nella seconda parte degli anni 80, è stato un idolo delle teenager. Chi sicuramente negli anni 80 era abbastanza grandicello si ricorderà di Nick Kamen. Da noi maschietti odiato alla follia perché le ragazze non facevano altro che parlare di quanto era bello, che gli occhi che aveva, eccetera, eccetera, come cantava bene. Lui tra l'altro è stato scoperto da Madonna, faceva l'indossatore, quindi mica pizza e fichi, faceva l'indossatore per la Levi's. Niente, scusatemi, vabbè. E noi ragazzi di quegli anni eravamo talmente gelosi, invidiosi, tutto che lo maledicevamo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Tra poco vi raccontiamo di un altro giovane, questa volta un diciottenne che in provincia di Piacenza ha dato una lezione un po' a tutti di lavoro.

A questo punto siamo in provincia di Piacenza, nella Val Nure, dove Giovanni è un ragazzo di 18 anni che ha pensato durante due mesi estivi, luglio ed agosto, di farsi una esperienza lavorativa e non si è scelto, oppure non gli è capitato, un lavoro leggero. È andato a fare il fornaio. Praticamente questo ragazzo di notte, quando magari i suoi amici tornavano dalla discoteca, era già là che lavorava ad infornare il pane. L'esperienza è piaciuta parecchio a Giovanni, che tra l'altro studia, fa le superiori ed anche fa anche conservatorio, sta studiando sax. E ha detto che si è molto divertito, ma ha anche avuto un'esperienza molto formativa, perché ha conosciuto persone molto diverse da lui che gli hanno insegnato un sacco di cose. Non ha ancora idea di cosa farà una volta uscito dalle superiori, però questa cosa sicuramente gli ha dato un segnale di vita concreta. Bravo Giovanni!

Molto bello questo pezzo di Martina Bonita, l'uno contro l'altro, ragazzi, nel nostro appuntamento del DJ Box. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso tra alcune delle canzoni più belle, perché veramente il panorama musicale che noi praticamente facciamo scorrere va dagli anni 70 fino ai giorni nostri, e questa è una delle ultime canzoni uscite. Dai che ci diamo una scossa con una canzone che ci riporta indietro di alcune estati, eh?

Abbiamo ballato con un altro idolo delle teenager, questa volta del secondo decennio degli anni 2000, l'Alvaro Soler, Alvaro Soler, perché in spagnolo si pronuncia Alvaro. Questa era Sofia o Sofia, un'altra canzone che lui ha praticamente fatto spopolare un paio d'estate dopo, è stata La Cintura. Tra poco, ragazzi, ci sposteremo per raccontarvi di altro, di un sindaco che fa il vigile.

0: Bello questo bel rocchettino made in Italy, più che altro rocchettino siciliano, perché gli Eden arrivano proprio dalla Sicilia. Propongono questo modo di fare musica che ricorda tantissimo gli anni 90. Questa canzone è nuovissima, si intitola In autostrada contromano, ma adesso siamo non in Sicilia, siamo in Veneto e per la precisione siamo nella patria del Prosecco, in provincia di Treviso, a Fregara, dove da quasi 6 mesi c'era una nuova vigilessa. Però la ragazza ha pensato bene di licenziarsi, dicendo che non era fatta per quel tipo di lavoro, e se n'è tornata giù in Campania, così lasciando il paese, il paesetto piccolo, senza nemmeno un vigile. Così il sindaco del paese, il dottor Di Carlo, ha dovuto fare il vigile.
1: Col flipper musicale di Marco Mari.

Però ragazzi, il tempo scorre via veloce, abbiamo già quasi percorso i due terzi del nostro appuntamento di oggi, una ventina di minuti ancora a nostra disposizione per ascoltarci dell'ottima musica che voi sapete essere al 50% italiana, al 50% internazionale, e quindi direi che possiamo continuare con la musica italiana a questo punto. Una canzone italiana, una canzone internazionale, via così. Arrivano i Mattia Bazar.

questi ragazzi erano i Mattia Bazar. Dopo la dipartita di Antonella Ruggero è arrivata come voce del gruppo Laura Valente. In questo caso li abbiamo ritrovati con un brano del Festival di Sanremo del 1992, Piccoli Giganti. E intanto ragazzi vi preannuncio di cosa parleremo tra pochi. Tra poco oggi siamo ricchi di notizie e di curiosità. Tra poco vi racconteremo di un signore siciliano che nonostante i suoi 81 anni continua ad avere la sua edicola a Lipari, anche se l'ha dovuta trasformare da negozio in negozio itinerante. Ci diamo una scossa con il buon Michael Jackson, dai, tra poco vi raccontiamo tutto del signor Domenico. Remember.

La settimana scorsa vi abbiamo proposto Elio le storie tese. Quest'oggi, come musica demenziale, ho pensato invece a questo successone stratosferico di Francesco Salvi, C'è da spostare una macchina. Ma chi è che non la cantava in quegli anni là? Mamma mia, era poi un pezzo da socializzazione. Va bene, siamo ora, ragazzi, in un paradiso, l'isola di Lipari, la più grande delle Eolie. E qui incontriamo Domenico, che da più di 60 anni fa l'edicolante. Purtroppo per lui, però, che oggi ne ha 81, però l'affitto del negozio è troppo caro. Lui però non ha nessuna intenzione di mollare l'attività, anche perché se chiuderebbe lui non ci sarebbe nessun altro che porta in giro i giornali, o comunque offre giornali, riviste e tutto quello che naturalmente può essere il campionario di un'edicola. E quindi ha pensato bene di trasferire la sua attività sul suo furgone. Uno che non molla mai, bravissimo Domenico, è un esempio anche questo. Dai, adesso vi regalo un pezzo degli anni 60.

E con questo motivo, la fine di agosto di Little Tony, ragazzi, abbiamo messo in archivio anche l'estate 2026. Tra l'altro questo è uno dei tanti pezzi che all'epoca facevano da colonna sonora agli innumerevoli filmarelli degli anni 60, pellicole che venivano realizzate in 10-15 giorni e che ottenevano successo strepitoso al botteghino del cinema. Va bene, dai, intanto noi stiamo correndo verso la conclusione. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo l'ultima di oggi. Una signora, la signora Giuliana, che a Tolmezzo, in provincia di Udine, ha trovato un tesoro. Ed ora il Duca Bianco. Dai che andiamo col David Bowie, penultimo singolo di oggi.

il grande David Bowie, penultimo a partecipare quest'oggi al nostro appuntamento con Flipper. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari. Abbiamo anche l'ultima curiosità di oggi, che arriva da Tolmezzo, quindi ci siamo spostati dalla Sicilia, praticamente estremo sud della nostra penisola, all'estremo nord. Siamo in provincia di Udine, dove alcuni giorni fa, durante lavori di ristrutturazione, la signora Giuliana, un'arzilla signora di 73 anni, ha scoperto che sotto il pavimento che i muratori stavano praticamente smantellando di questa casa appartenuta alla famiglia, ha trovato una scatola con dentro la bellezza di 12 buoni postali risalenti a tra il 1938 e il 1944. Erano stati acquistati dal nonno di Giuliana per un totale di 67.000 lire, quindi 67.000 lire del vecchio conio. La signora si è subito mossa per cercare di riuscire a recuperare, o perlomeno di sapere a quanto ammonterebbero quei buoni postali, e si è rivolta all'Associazione Italia, che si occupa proprio di queste, anche di queste vicende. E insomma, attraverso una persona specializzata si è scoperto che oggi, passati tutti questi anni, con rivalutazioni, interessi eccetera, quella somma ammonterebbe alla bellezza di 1.750.000 euro. Bisognerà vedere se la signora riuscirà a recuperare quei soldi, anche perché le normative a riguardo sono piuttosto fumose, però insomma ci si prova.

0: Però ragazzi, non me ne ero accorto. Siamo arrivati alla fine, quindi io, Marco Mari, ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper, naturalmente. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: una fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
4: Gli altri sono te. Rispettati.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo, nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e da Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro contenitore musicale che ci regala sei canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune, che è amore. L'apertura a te.
3: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore.

0: quando ci sa fare, quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi. Solo che Amedeo Minghi, secondo me, è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora, ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: web, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Avrei voluto parlarti

0: well, brother, then you ain't living.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Luther Vandross, questa era Ain't No Stopping Us Now, canzone che Luther Vandross riprese dai McFadden e Whitehead, che la pubblicarono nel 79. McFadden e Whitehead erano gli architetti, no, della Philadelphia International Records, che vedeva tra le sue fila personaggi come gli OJs, Harold Melvin and the Blue Note, Billy Paul, Patti LaBelle e altri grandi, altri giganti direi dell'R&B. Dicevo di Luther Vandross con questa Ain't No Stopping Us Now, canzone che apre il documentario a lui dedicato a 20 anni della sua scomparsa e che potete vedere su Apple TV e Prime Video. Ve lo consiglio perché insomma è bellissimo, ci sono filmati inediti e alcune interessanti interviste di tutti quegli artisti, no, che hanno collaborato appunto con il grande Luther. A proposito di blues, un altro consiglio che vi do è quello di seguire un programma dedicato all'R&B condotto da un mio carissimo amico, un saluto, Gianfranco Piria. Lui è uno che con il blues ci è nato, lo trovate facilmente cercando il suo programma che è intitolato Me and Blues. Ciao Gianfranco, detto questo possiamo iniziare il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.
1: Pop Up Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini,
0: che insieme allo zio Frank che sta in regia oggi siamo un po' malinconici perché stiamo riesumando un po' di foto fatte durante le nostre vacanze e scambiandocele tramite WhatsApp. Una cosa un po' da nerd se vogliamo, ma va bene uguale, vero zio Frank? Ad ogni modo, la cura che fa passare tutti i mali è la nostra musica.

Si diceva della cura che ha la musica, no? Di poteri ne ha tantissimi, ma non solo a scopi terapeutici con tanto di prove scientifiche che già conosciamo, ma anche quello di, diciamo, andare a recuperare pezzi che hanno avuto un grande successo nel passato per riportarlo ancora su onde altissime nel presente. Vabbè, questa degli Alcazar è del 2000, quindi sono già passati 26 anni, ma allo stesso modo riprendeva un successo che proveniva dalla famosa disco music degli anni 70, e in questo caso con questo sample di Spacer di Sheila and the Devotions, dove manco dirlo c'erano due nomi di fama mondiale come Nile Rodgers e Bernard Edwards, nonché il core degli Chic. Era Crying at the Discotheque, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Elisa con la sua No Hero.

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari ritrovati in questo fine settimana qui all'interno di Pop Up Weekend. Fine settimana che per molti potrebbe suonare un po' come un proseguimento, no, di una vacanza da poco conclusa, perché alla fine diventa un trauma, metaforicamente parlando, ovviamente, quella di ritornare al lavoro. E allora pensi, ma sì, dai, spendo questi pochi giorni facendo un giro in montagna, così ritorno rilassato al lavoro. Oppure questo weekend potrebbe diventare l'ultimo prima di partire, ma in ogni caso, dai, fateci sapere se avete dei progetti, no? Se avete pianificato qualcosa di interessante, il numero lo conoscete, con un messaggio, con un vocale al 338-7824-144. Noi nel frattempo vi facciamo sentire un po' di bella musica, come questa di Post Malone, che arriva con la sua I Had Some.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Anche i comuni più piccoli possono pensare in grande. Il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove l'avviso Risorse in Comune, finanziato dal PNRR, per rafforzare la capacità amministrativa delle comunità locali. Un'occasione per i comuni dai 5.000 ai 25.000 abitanti di adeguare le dotazioni informatiche e riqualificare gli spazi con benefici per tutti i cittadini. Vai su funzionepubblica.gov.it entro il 10 dicembre. Ogni piccolo cambiamento rende più grande il Paese. Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

come tutti i suoi pezzi di grandissimo successo, anche questa Cream venne scritta, no, da Prince in pochi minuti. Addirittura in un'intervista fatta molto tempo fa, lui disse, anche se in modo molto ironico diciamo, che il testo lo scrisse mentre si guardava allo specchio. E questo rispecchia, scusate il giro di parole, quanto detto un istante fa, no? Cioè che per l'appunto Prince in pochi minuti scrisse questa Cream come tanti altri suoi successi. Leggendo Verità, a voi la scelta su cosa credere. Nel frattempo ce lo siamo ascoltati con Cream, era Prince in Pop Up Weekend.

singolo per quanto riguarda la voce di Katy Perry era Watch It Burn. Katy Perry che non si ferma nemmeno dopo che il suo tour mondiale, il The Lifetime Tour, è giunto alla conclusione alla fine dell'anno scorso. Tuttavia questa cantante americana molto energica continua ad esibirsi dal vivo in importanti festival ed eventi speciali in giro per il mondo, e proprio la prossima settimana si esibirà a Baku in Azerbaijan prima dell'inizio del Gran Premio di Formula 1, mentre il 12 dicembre, se siete dalle parti di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, la potrete vedere e sentire al Festival Presidente. Ora dal passato ci sono Katrina and the Waves.

Sunshine, una delle tante One Hit Wonder, che è l'equivalente del nostro meteore musicale, cioè canzoni che hanno avuto un successo mondiale ma che non sono mai state seguite da altri successi per mille motivi, no? Uno dei quali è che il cantante o la band che le suonava non hanno più pubblicato nulla che potesse ripetere il successo dell'unica canzone che avevano fatto. Insomma, sto giro di parole per dirvi che questo pezzo del 1983 recentemente è entrato nella categoria del miliardo di ascolti su Spotify. Voi che conoscete molto bene questa piattaforma, lì ci sono diverse classifiche. Una di queste è la categoria degli ascolti che hanno superato il miliardo di streaming, che sono all'incirca 700 brani, non male, voglio dire. Una di queste era proprio di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

L'album in cui era inclusa era Spirito Divino, sto parlando ovviamente di Zucchero, grandissimo album, questa era Papà Perché, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci facciamo un po' di fatti vostri. Ecco, non vogliamo invadere il vostro spazio più di tanto, ma almeno ci garba sapere che cosa fate in questo fine settimana. Già ve l'avevamo chiesto prima, se avete dei progetti, no, o come tali li dovete rimandare alle prossime vacanze di Natale, perché insomma si dovrà pur ritornare al lavoro, o no? Ci deve essere qualcuno che lavora, o no? Allora, cominciamo da Luigi. Lui è in partenza da Torino per fare trekking in Val Formazza, in Alto Piemonte, vicino al confine con la Svizzera, quindi immagino una buona camminata a te Luigi innanzitutto, ma immagino già sentieri a go-go conditi da vista mozzafiato. Ciao Luigi, partenza per Fiumicino, destinazione aeroporto, non per le mie vacanze ma per quelle di mio fratello. Questa è Anna di Capranica, in provincia di Viterbo. E sì, almeno goditi il viaggio lì Anna, e pensa a quando le dovrai fare tu, no? Una soddisfazione un po' misera, ma almeno nel tuo immaginario le puoi pensare, magari proprio quello di Natale, facci sapere. Viviana di Tivoli invece scrive praticamente in modo lapidario: oggi è il mio grande giorno, lancio col paracadute. Buona fortuna, non posso dirti nient'altro. Roberto e Milena ci dicono che semplicemente si stanno recando al supermercato a fare spesa. Io dico che è una missione quasi impossibile questa, perché trovi il mondo da quelle parti. Comunque, buona fortuna anche a voi. Oggi in casa di amici per il compleanno di una nostra amica, questa è Monica di Bari. Saluti a te Monica e per tutti gli altri. 338 78 24 144, nella seconda ora leggeremo un'altra bella tornata di amici che si sta divertendo o che sta ritornando semplicemente al lavoro.

0: sapeva miscelare diversi stili musicali come il blues, il jazz, il rock e la musica popolare napoletana. Come lui non c'è nessuno, non c'era e non c'è nessuno. Era Pino Daniele con Sara, non piangere, che ci ha portato in conclusione della prima ora di programma. Ora breve pausa e poi saremo di nuovo qui. Pop Up Weekend.
1: Das Omen.
2: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Taxi.
1: Sfigato.
2: Perdente.
3: Vali zero.
4: Sei ridicolo.
1: Non vali niente.
5: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bicchierino del caffè ancora in mano, che ci volete fare? Ci siamo incantati un attimo io e il DJ Franklin nella pausa, o invece ritorniamo a capochino ai nostri posti, pronti per ripartire.

Killers, questa era Human, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Quindi questo ritorno dalle vacanze comporta sempre un impatto psicofisico molto, molto importante, noto come stress da rientro dovuto al passaggio improvviso, no, dai ritmi rilassati che si sono trovati durante il periodo delle vacanze, del tempo libero, agli impegni della routine quotidiana che ci aspetta dopo che siamo rientrati. E questo lo dico perché, nonostante siamo già rientrati da una settimana, almeno parlo per noi qui a microfoni di Pop Up Weekend, questo non ci ha fermato dal ritornare in studio ancora con il bicchiere del caffè in mano, ce la siamo presa troppo comoda, vero zio Frank? Dobbiamo essere più veloci, più celeri, che dici? Beh, nel frattempo che i nostri corpi si abituano di nuovo alla routine quotidiana, la musica sicuramente ci aiuta, e in arrivo adesso c'è Damiano David. No.

Gianna Nannini senza fine, ancora una volta con la sua America qua reinterpretata insieme a Marrakesh. Siete all'interno di Pop Up Weekend. A proposito di gente longeva, tra poco vi parlerò di due splendidi ottantenni che sono ancora sulla cresta dell'onda, due nomi che sono ritornati con la loro musica e che sicuramente faranno ancora parlare molto. Tra poco vi dico tutto, quindi rimanete qui.

You're unbelievable. Se c'era bisogno di sottolinearlo, lo hanno fatto anche alla fine. Gli EMF, questa era Unbelievable, una delle canzoni che univa il rock con l'elettronica, no? La cosiddetta musica alternativa che andava in voga nei primi anni 90, qui siamo nel 1991, e mentre dall'altra parte dell'oceano iniziavano ad imperversare Nirvana, Soundgarden, eccetera, eccetera, da questa parte dell'oceano, in Inghilterra soprattutto, c'erano questi EMF con un album di grande portata, di grande successo, intitolato Sugar Deep, il quale ottenne un successo smisurato anche in America. Adesso non ricordo esattamente, ma penso che arrivò tra le prime posizioni, se non la prima, nei singoli, tant'è vero che a New York si sentiva tantissimo. EMF, ascoltati oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con un artista che aveva una tonalità, una voce che nessun cantante in Europa e nel mondo riusciva ad eguagliare con la sua timbrica vocale. Questo artista aveva un nome che molti di noi non hanno mai dimenticato. Lui era Mango e questa è Come Mona Lisa.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

molto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre. C'è un pallone che vola, un bambino che grida.

Sì, in un periodo caratterizzato da una calura insopportabile dove tutti ci si augura che possa finire subito, ma che dico subito, adesso, ora, un'estate rovente di neve che ci sta proprio a pennello. Nel frattempo, visto che il tempo ci aiuta, hai voglia se ci aiuta, ci dedichiamo alle nostre abitudini fuori dal nostro perimetro di casa. Ad esempio, e qui andiamo a salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 338-7824-144, salutiamo, dicevo, Eugenia di Parma, lei si dedica ai pelosetti a quattro zampe. Eugenia scrive: passeggiata con il cane, prima con il mio e poi come dog sitter. E beh, insomma, negli ultimi anni è diventato un importante servizio per quei proprietari di cani che per motivi spesso di lavoro sono a casa solo poche ore. Questo del dog sitter o della dog sitter, impegno e una passione per il mondo pet sono le basi per, diciamo, prendersi cura, no, dei cani o dei gatti e tutto quello che ne consegue. Davvero un bel servizio, brava Eugenia. Ho appena finito di imbiancare la casa, indovina cosa devo fare adesso? Carla ci scrive così, dalla provincia di Pisa, me lo immagino Carla, olio di gomito e via con le pulizie straordinarie, in questo caso come se non bastasse tutto quello che hai fatto prima, veramente questo lo so, te lo dico in prima persona. Se volete fare come le nostre due amiche e raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, che si presume sia di rientro, no, dalle vacanze, ma non è detto, scriveteci o mandateci un vocale al 338 78 24 144, noi vi accompagniamo con la nostra musica.

Gold, Neil Young ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Neil Young che ha spaventato un po' tutti, no? Quando si è preso una pausa che sembrava un addio, ma nei fatti poi si è scoperto che non lo era. Perché dico questo? Ma perché quando a febbraio Neil Young ha cancellato all'improvviso il suo tour europeo, molti hanno pensato che fosse arrivato il momento di rallentare, alcuni avevano pensato che fosse finita. Del resto, a 80 anni e dopo oltre 6 decenni di carriera, nessuno avrebbe avuto il diritto di stupirsi, no? È logico. E invece Neil Young ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha seguito il suo istinto, e oggi sappiamo che quella pausa era soltanto una parentesi, diciamo, per riprendere un po' il fiato. E in questo mese torna sul palco con i suoi Chrome Hearts per due concerti speciali insieme a Willie Nelson, il 22 di settembre a Bridgeport e il 24 a Philadelphia, prima del tradizionale appuntamento con il Farm Aid del 26 settembre, festival benefico che lui stesso contribuì a fondare nel 1985. Voi adesso pensate che sia tutto qui, no? No, infatti proprio in questo fine settimana esce Second Song, il suo nuovo album, dove ci sono solo 7 tracce ma registrate con un approccio semiacustico che richiama alcuni dei momenti più intimi della sua carriera. Insomma, alla veneranda età di 80 anni è ancora operativo, e se da una parte noi che lo conosciamo da tempo ci fa, diciamo, piacere risentirlo, dall'altra parte i giovani di oggi hanno imparato a conoscerlo e a lodarlo. Niente male. Neil Young con Heart of Gold, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend.

Rama, Elodie, questa era X a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove in ultimo ringrazio tutti voi per aver partecipato e ascoltato il nostro programma con i vostri messaggi, per aver interagito con noi, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank come comunemente lo chiamo, grazie per il tuo supporto tecnico. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua il prossimo fine settimana.

0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo, nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando

0: la regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
1: Benvenuti alla festa dell'estate, alla chiusura dell'estate. Benvenuti nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026, rigorosamente in onda in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Come ogni anno eleggeremo il pezzo musicale dell'estate, andremo a scoprire la top 20, quindi i primi 10 musicali più streamati in piattaforme e i primi 10 musicali più trasmessi e ascoltati in radio. Dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano voglio ringraziare veramente gli stagisti da Milano a livello fonico e televisivo che mi hanno supportato per tutta l'estate, quindi Leroy24orenews.it, poi a livello televisivo a Roma. Amici radioascoltatori, dal prossimo lunedì anche Viral Chart Summer Chart, quindi sarà parte della 15ª stagione a livello artistico del sottoscritto, con tante sorprese. Avremo anche Federico l'Olandese Volante, Roberta Calce, tanti grandi protagonisti in tutti i format, tanto per festeggiare la 15ª attività, il 15esimo anno artistico del sottoscritto. Siete pronti, amici radioascoltatori? Andiamo a scoprire che cosa abbiamo ascoltato questa estate complessivamente, con numeri alla mano, carta canta, in Viral Chart Competition Summer Live Compilation, i primi 10 pezzi musicali più streamati in tutta l'estate. Troveremo Rovazzi, D'Angelo, Arisa alla posizione numero 10 con 24 milioni di streaming, LDA alla posizione numero 9 con 25 milioni e mezzo di streaming, Madame, Mamma Mia, Mamma Non Mama alla posizione numero 8. Ascolteremo poi alla posizione numero 7 Elettra Lamborghini con 29 milioni e mezzo di streaming, Annalisa, Canzone d'Amore, 34 milioni e mezzo di streaming, Angie, Signorina alla posizione numero 5. Ascolteremo poi la posizione numero 4, Petit, a me con 46 milioni di streaming, e poi infine saliremo insieme sul podio. Questa è Viral Chart Summer Chart, pronti e concentrati all'ascolto della posizione numero 10, Viral Chart Global Summer Charts.

Viral Chart Summer Chart, stiamo scalando la classifica che si aggiorna in tempo reale. Complessivamente, quali sono stati i pezzi musicali più streamati negli ultimi 4 mesi a livello estivo? Viral Chart Summer Competition, Summer Live Compilation per salutare l'estate. Andiamo insieme sul podio, alla posizione numero 3, Elmal Meda, proprio lui spetta al medagliere con 49 milioni e mezzo di streaming. Alla posizione numero 2, alla 3 c'è Anna, With Girl Was Born, 50 milioni di streaming. Ma attenzione, chi è il pezzo musicale? Qual è il pezzo musicale più streamato, più ascoltato in tutta l'estate, con 55 milioni di streaming? Alla posizione numero 1, il pezzo musicale, il tormentone streaming è Joliet con Canzone d'amore. E allora, in successione, il medagliere dalla 3 alla 1, Viral Chart Summer Chart Global Edition.

prontissimi a prenderci la nostra primissima pausa per poi scoprire la top 10, i primi 10 pezzi musicali più ascoltati, più suonati in syndication dalle nostre emittenti radiofoniche nazionali, i nostri network ovviamente in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita e in tutte le radio italiane, la prima classifica, l'unica che si aggiorna in tempo reale, Top Radio Chart Global Chart, a tra pochissimo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Soundtien gibt's quello che sound to you.
2: Sì, Olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

Buona fine estate a ognuno di voi. Siamo nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026. C'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it e poi Roma a livello televisivo. La Viral Chart Global Chart Radio Edition. Abbiamo celebrato il pezzo musicale più streamato con 55 milioni di streaming. Andiamo a scoprire quali sono stati i pezzi musicali invece più ascoltati in maniera globale per tutta l'estate. Viral Chart Summer Chart è l'unica classifica che si aggiorna in tempo reale anche d'estate. Andiamo a scoprire e li scopriremo proprio tutti. C'è Rovazzi alla posizione numero 10 con La Testa Gira, Ermal Meta, Calma Metafisica alla posizione numero 9, Samuel J, Vito Sanaka con Flache posizione numero 7, Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Nei pezzi musicali più ascoltati durante l'estate c'è Mark Noke e ovviamente Ken The Color, il loro pezzo musicale Partenope alla posizione numero 6. Alla 5 incontreremo Cioffi, Carmela. I pezzi musicali più stimati alla posizione numero 4 per un soffio. Non arriva sul podio Francesco Gabbani con Summer Funk. Andiamo quindi a scoprire ed ascoltare insieme in successione i primi pezzi musicali. Viral Chart Summer Global Chart, tutti i pezzi musicali dell'estate, i più ascoltati in radio.

0: Francesco Gabbani per un soffio veramente non conquista il medagliere, ma poco conta, perché questi sono i pezzi musicali più forti, la top 10, la top 10 dei pezzi musicali più ascoltati in radio in tutta l'estate complessivamente. Noi la celebriamo come ogni fine estate. Grazie veramente di cuore per i vostri messaggi che stanno arrivando, ragazzi che sono tornati nei banchi di scuola durante questa settimana, ce l'avete testimoniato ormai tutta la settimana per tutte le mattine in tempo zero, everyday, due bagnini. Poi dalla prossima settimana, da lunedì 21, tutti i format con la 15ª stagione, mi raccomando. Quali sono stati e quali sono i pezzi musicali? Quindi la triade. Chi si merita il medagliere dei pezzi musicali più ascoltati in tutta l'estate, per tutta l'estate in radio? Ve lo dico tra pochissimo, perché è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. E allora, fermi lì, Viral Chart, Total Summer Charts.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Come ogni fine estate, anche questa estate noi abbiamo lanciato ovviamente il tuo pezzo, il tuo tormentone dell'estate, e molti di voi si ritrovano, e questa è la classifica ovviamente a livello radiofonico. Prima ancora abbiamo aperto con la Viral Global Streaming Chart in Summer Edition, e ovviamente questi sono i primi 10 pezzi musicali, quelli più forti per tutta l'estate. Devo dire che qualcuno scrive: Simone, ma Summer Funk per me è posizione numero uno. Qualcuno sta aspettando Serena Brancale, poi Simone, ma Angelina Mango? Calma, calma e sangue freddo, avrebbe detto qualcuno in un

0: Cale quindi alla posizione numero 3, a premi il medagliere. Alla posizione numero 3 sale la Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Alla posizione numero 2 in Radio Chart, Summer Total Chart, la posizione numero 2 è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Attenzione, questo l'avevamo capito perché per tutta l'estate alla posizione numero 1 in Total Chart Viral Summer Charts, beh insomma per tutta l'estate ragazzi c'è questo duo meraviglioso, possiamo dirlo. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'estate, manco a dirlo, posizione numero 1, il pezzo musicale più ascoltato in radio per tutta l'estate. E allora, Viral Chart Summer Chart dalla 3 allo 1 in medagliere, una via l'altro, Summer Edition Total Charts.
1: Posizione
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3.

Posso dire, tanta roba, sta classifica qua, quanti pezzi musicali anche in questa estate che ci hanno accompagnato. Bene amici radioascoltatori, questa sigla e la versione Summer Edition tornerà il prossimo giugno 2027 per la nuova stagione estiva. Ma noi da lunedì prossimo, dal 21, ci concentreremo in quindicesima edizione, quindicesima stagione radiotelevisiva artistica per il sottoscritto. L'ho detto ormai sulla sigla iniziale, ma mi piace ripeterlo, ma mica non si dice, però vabbè. Amici, prendetemi un po' così, ecco. Mi piace ripeterlo, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana in conduzione in doppio in tempo Zero Gold c'è e arriverà durante questa prossima stagione 2026-27. Federico l'Olandese Volante, tra i grandi, io in mezzo ai grandi, veramente, e Roberta Calce, tra le altre. Poi di più non vi posso dire, non posso spoilerarvi tutti. Amici radioascoltatori, quindi lunedì prontissimi per aprire la nuova stagione radiofonica, mi raccomando, Viral Chart Global Chart, quindi in edition canonica, vi dà appuntamento la settimana prossima, al prossimo weekend. Ciao amici, buon fine settimana a tutti e buon fine estate. Summer.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodriguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Nova.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di Icnos, la Sardegna in diretta.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

finalmente sei arrivato, sei arrivato su quel trono. Tra i bikini e faccia mano, fai il discorso e non parli italiano, parli con accento.

0: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia. I bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Riviera Trend.
1: Ci siamo, un nuovo episodio con noi di Riviera Trend, quelli che suonano la musica che esce in questo momento. Poi è anche bello, no? Suonare e capire in anticipo quello che poi diventerà comune, quella che sarà poi la musica che ascolteremo nei nostri momenti quotidiani. Anche oggi questa è la missione, ci proviamo e lo facciamo con tutto il nostro impegno. Oh, questo merita veramente un'introduzione, questo singolo. Abbiamo scelto la versione più lunga, quindi l'Extend Mix. La voce è quella di Steve Edwards. Ci sono anche Planet Funk. Non so se ve la ricordate questa canzone, ma è già uscita un po' di tempo fa. L'avete già ballata, già avete consumato la suola delle scarpe su questa canzone e avete goduto tantissimo. Il titolo è Rewind My Mind.

sei nel posto giusto, stai ascoltando MP Trend. Ci sono quelli di Riviera Trend che sono nel sound che esce in questo momento, raffica di musica nei nostri 60 minuti interminabili. Vi ricordate quando le radio usavano molto la frase Don't Stop? Neanche il titolo del nuovo DLP. MP Trend.

0: San Juan è terminata, torniamo tra un attimo. Ci sono ancora tante belle canzoni, belle tracce da suonare. E come sempre questo programma è dedicato a te. A tra poco.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: MP3.
1: Perché no, lei è veramente forte, molto rock, la sua voce è inconfondibile. Sto parlando di Natalie Imbruglia, il nuovo, un po' pop questo, ci piace. Il titolo è Beautiful Love.

0: MP3.
1: Quanti ne avete fatti quest'estate? Quanti? Lui ci racconta il suo. Sto parlando di questa nuova voce. Si chiama Salsam. Il titolo è Scandalo al Sole.
2: È troppo.

0: Tanta musica ancora nuova da suonare, lo facciamo tra un attimo quando entreremo nel nuovo livello di MP Trend.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Stanno per tornare.
4: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
5: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
6: Quello chi è?
7: Riviera Trend.
6: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
8: È così che si fa!

0: Trend.
1: Nuovo nuovo, anche questo è MK, la voce quella di Tristan Harry. Il titolo è Living.

fatto ballare parecchio tempo fa. Avevano fatto questo singolo, ripreso adesso da David Guetta e Hyperton. Qui, all'interno di MP Trend, lo suoniamo. L'inizio ti ferma, ma poi ti muovi.

alza il volume. Te l'ho detto che ti muovevi, anzi, tra un attimo, ovunque sei, tu inizierai a ballare, perché questa canzone ti porterà l'adrenalina.

0: ci fermiamo qui, noi torniamo tra 7 giorni. Vi lasciamo un interruttore da spingere quando le cose stanno precipitando, e allora tu spingi l'interruttore e ritorni al top. Abbraccio fraterno ad Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di domenica 20 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'alta pressione continua dunque a garantire condizioni prevalentemente stabili sulla Sardegna, ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di un suo graduale indebolimento. Nel corso di sabato 19 settembre, qualche infiltrazione più instabile riuscirà a interessare soprattutto i settori orientali, dove saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Si tratterà ancora di disturbi limitati, inseriti in un contesto generalmente stabile. Nei giorni successivi sarà però da seguire l'evoluzione di una perturbazione atlantica, destinata a indebolire ulteriormente la struttura anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna per domenica 20 settembre. Vi invitiamo a continuare a seguirci sempre sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas,
5: la mia radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Go, go, go. Once again, go, go, go.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: viaggio continua. Restate con noi.
1: Sai la DJ.
2: Il motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 nel Corpo Forestale dello Stato.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

Hypnosis. Induced. Procedure. Hypnosis. Induced. Procedure.

Face, don't know where I am.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio.

0: is House Club Set. Stay tuned.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

io di te ancora non lo so, tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile, io di te

notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa, la cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole.